0: accendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata. Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è

0: Shameless, qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
1: Ma come facciamo?
0: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, 2 o 3 maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
2: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
1: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, E

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltela.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Rebaltela!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Captain Christofferson. Buck Sergeant Newberry.

0: Buongiù. Sean Gabbiani, Sean Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Berry. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Ducati Rock, il maestro TJ in regia. Bella bro.
1: Bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check, check, one, two. Ciao, gabbia, punk rock.

0: scendo gli occhi. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: il punk rock.
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda caglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stadio.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

down city streets. I fell back asleep sometime later on.

Thank you.

0: scendo gli occhi. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Di occhi. You!

thể làm ơn đề không thứ tính đó những

Stai ascoltando lo streaming.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: il cazzo di Dario.

0: chi lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Stacchio ogni martedì
4: è martedì grasso!
3: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbe subire variazioni.

0: tirate fuori con le mani in alto!
1: Sì, le mani verso il cielo!
2: Guarda questa mia esibizione, amico.
3: Sì, prudente.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Vai a confessarti. Vado. Era diffusa l'usanza dalle mie parti, adesso meno. Però ricordo una stagione in cui, specialmente i ricchi, per eccesso di zelo forse, o per paura, più probabile, sentirono di colpo l'impulso di andare in massa a confessarsi, ma non dal prete, no, dal giudice. Vostro onore, è una giungla, sto lavoro, vostro onore.

amore nella vita. Glielo giuro, su ciò che ho di più caro al mondo, l'elenco clienti, l'avvocato e la famiglia, troppi oneri. Troppi oneri, vostro onore, me li hanno imposti. Io non accetto imposte da nessuno. Semo omini,

0: magari è un disperato che vuole buttarsi giù. Quel signore è peccato di fare ironia sulla statura di quel signore.
1: Quel signore molto piccolo.
0: Tra l'altro,
1: quel signore molto faccia, piccolo, io l'ho già visto.
0: Mi son fatturato tutto da me. Mi son fatturato senza chiedere niente a nessuno. Io non

0: molto piccolo.
1: Scenda! Io ho una mentalità da imprenditore, ma sul lavoro sto col lavoratore. Ma niente sindacato per un lavoro. Coi miei ragazzi, in ditta, io parlo dialetto inglese. Hey, baby! Face of the moon. Face of the moon. The face of the moon. Difficile convincere un veneto che non significhi faccia da mona. Hey, baby! La mia azienda è come una famiglia. Lo dico sempre agli operai, adesso basta! Andate a casa! È tardi! Domani è lunedì! Ogni domenica la stessa storia.

Allora vai a confessarti. No. Perché? Ho fatto il condono. Tombale. Di più. Universale. Ma vale?

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Tiger!
1: Signore e signori, state ascoltando Radio Eustachio! Oh!

riva e a strepare sul discorso. Quattro pianti, banchette e l'ascesa, due pudeva moggia pal fresco e il veget pugia la ringhiera quando l'ha vista.

0: la sigaretta.
1: La Paino.

stai ascoltando lo streaming.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento. Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

0: Escuchadme todos. Estáis aquí por rebeldes, cumpliendo un castigo. Y cualquier protesta, cualquier acto de indisciplina, no hará más que empeorar vuestra situación.
1: ¡La mierda para ti!
0: ¿Está claro?
1: ¡Anda ya!
2: Ducali Karaoke, il programma sulla musica punk rock ogni domenica su Radio Stacchio.
3: Con un'ampia rubrica sportiva
4: e punti di vista molto de gustibus.
5: Ah, pom de jam.
6: Com'è?
5: Pom de jam.
6: Radio Stacchio o Ducali come no, in a bit.
7: Che fai?
8: Cosa fai?
9: Cosa fai?
8: Oh, cosa fai?
7: Oh, cosa fai?
8: Cosa fai?
9: Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai?

fare un break, non ci sto più dentro. Questo giro mi prende, mi prende, mi prende. Un, due, tre, faccio una prova per vedere se il microfono funziona ancora, se questa storia è fatta per me, se c'è un perché, capire perché. Ho una camicia e bevo l'aranciata e la situazione mi è sembrata

Stai ascoltando lo streaming di Radio Eustachio.

Go!

0: sto facendo, Dio che? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che?

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai questa sera?
4: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

sulle frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere. Tu carico rock, ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

Stai ascoltando lo streaming di Radio Eustachio.

per le scale, tu sei quella che grida più forte, non girate quella foto e nascondi le dita incrociate, c'è chi segna le porte, chi predice futuri, chi per fare rumore delega le grida al suo televisore, prendetelo, grida la gente, non lasciatelo andare via, chi difetta di acute ha un ladro, una spia.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
4: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: Rumba rumba rumba rumba rumba rumba rumba rumba.

0: Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.
1: La radio che fa effetto.

0: cos'era sto casino? Mica da andare a lavorare domani.
1: Io devo anche portare i figli a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su Radio Eustachio.
4: Radio Eustachio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.

0: Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio chi è?

0: Ducali Rock, il programma sulla musica punk rock ogni domenica su Radio Stacchio.
1: Con un'ampia rubrica sportiva
2: e punti di vista molto de gustibus.
3: Ah, pom de jam.
4: Com'è?
3: Pom de jam.
4: Radio Stacchio, Ducali Rock, come no, in a bit.

sei bello mio e non mi abbandona. Aue lì, aue là, pure sei bello mio e non mi abbandona. Ausate papa santo di nemissa, lupule ci sa mangiata mezza poscia, pure c'è bello maglione vicino.

0: E la vera domanda è: ma mi stuferò mai di questa sigla?
1: La risposta è no.
0: No, potrò ascoltarla per sempre.
1: E se vi stuferete voi, ok, non mi sentivo,
0: Cazzi vostri.
1: Abbassate. Per quanto, cosa sono? 3 minuti di
0: 3
1: canzone?
0: minuti e 13,
1: Dai,
0: 12.
1: dai.
0: 3 minuti
1: 13.
0: e 13, 12 secondi di canzone.
1: Non a caso.
0: Non a caso. A caso, quindi vi salutiamo, salutiamo tutte le persone connesse. Posso abbassare un micro?
1: Sì, mio
0: Connesse e
1: problema è che sono
0: sconnesse,
1: sorda. Se urlo, scusate.
0: e che ci ascoltano dal 13:59 della modulazione di frequenza delle antennine che sparano tutto, soprattutto tutto attraversano, e anche da chi ci ascolta dallo stream, podcast, bla bla bla. E anche da chi ci ascolta in studio, anche se attualmente sta dormendo sul pavimento. Buonanotte. Detto ciò, vi diamo il 9
1: Il 9, numero
0: magico,
1: magico,
0: anche perché oggi è la puntata numero 18, così.
1: ma 19
0: Ma anche 19, a seconda della scelta che
1: anche.
0: preferite voi.
1: E come al solito, l'email è eustachio@posta.indivia.net, a cui potete inviarci pensieri, riflessioni, bestemmie, sfoghi,
0: Va
1: pensieri di
0: bene.
1: dolcezza e
0: E
1: di
0: quindi insomma,
1: amarezza.
0: benvenute a tutte le persone che sul solito programma che vi propina le pessime notizie di questo mondo. Non è,
1: Olè.
0: d'altra parte, non è colpa nostra se il mondo propina praticamente solo brutte news, noi vi proponiamo quelle.
1: Non è colpa nostra se non c'è niente da dire, non c'è niente da
0: Esatto,
1: aggiungere.
0: rien à dire. E per oggi riprendiamo con i nostri ospiti fissi, a differenza dell'altra volta che è stato un marasma di gente di Gumba dall'Abruzzo che è presente in studio. Oggi ci sarà un gruppo che non merita presentazioni, diciamo solo il loro nome.
1: Sexy Sushi. È già qua.

0: Oh, scusate, c'era una piccola complicazione.
1: Stavamo conversando.
0: Stiamo conversando su quest'ultima canzone, Fatherfucker. Va bene. Insultano tutti quanti, da
1: Sì.
0: destra a sinistra, perfetto. Cioè, da destra a sinistra, nel senso
1: Nel
0: madri e
1: senso.
0: padri, come è giusto che sia. E va bene, iniziamo questa puntata leggendovi due testi che sono stati pubblicati sul rovescio, su quanto è successo lunedì. Sì, lunedì a Bologna, dove appunto un uomo di 43 anni è stato ammazzato dalle guardie durante un fermo mentre stava male, appunto, vabbè, nel senso, tutte le notizie cioè, sono stati bombardati da notizie su questo avvenimento, per cui non è che ritengo che sia molto da dire, semplicemente questa persona stava in crisi e chiedeva aiuto, la gente qualcuno ha chiamato, qualcuno che abitava lì in zona, ha chiamato la polizia dicendo che c'era, cioè, almeno la conversazione che si sente nei video della chiamata alle guardie, che appunto dice c'è una persona che sta chiedendo aiuto, che sta male, mi è parso.
1: Ah, io ho sentito però non ho
0: Non l'hai
1: letto, ho
0: sentita la conversazione?
1: sentito,
0: Ok.
1: no, mi è stato raccontato parlando che il motivo per cui sono stati chiamati sbirri è che faceva casino, stava vandalizzando
0: Allora, io l'ho
1: un
0: chiamata, l'ho
1: garage
0: sentita,
1: o un
0: io l'ho chiamata,
1: qualcosa.
0: cioè, sull'internet, l'ho chiamata, l'ho sentita, adesso non mi ricordo se dice che sta male, cioè, dice che c'è una persona che chiede aiuto e così, non dice che sta nei garage, adesso non li chiama in bolognese, che hanno tutte le loro parole della loro lingua strana, e che sta lì, e la sbirra che risponde, gli chiede com'è vestito, come non è vestito, e compagnia cantante, la persona che chiama, va a riguardare come vestito e dice addirittura, perché l'ho sentito, che attualmente il tipo era seduto su delle scale, su degli scalini. Ok, e niente, e poi la polizia arriva, è buona. Poi sembrerebbe, vabbè, giusto per raccontarla più o meno completa, che sono arrivate le guardie, lui era lì che diceva che stava male sostanzialmente. E in piena crisi, non lo so,
1: Psicofisica, sì.
0: psicofisica. Poi è arrivata una macchina che gli è arrivata vicino. Lui non so se ha messo le mani sulla macchina. Ok, i due tipi che stavano in macchina sono scesi. Gli sbirri sono intervenuti in quel momento lì e fin lì, come se fosse una giustificazione. Fatto sta che durante il fermo, questa persona, a prescindere che si stesse mettendo le mani addosso con quelli con questi tizi in macchina o meno, questa persona muore durante il fermo della polizia. Per cui è inutile raccontare tante, tante cagate di poveri poliziotti o meno. Nel senso, questa persona è morta durante un fermo di polizia. Se la polizia non, cioè, non esisteva, questo non stava, non era morto durante il fermo di polizia. Dio ca. E
1: Senza
0: quindi.
1: contare che la arte che non esiste del concetto di de-escalation
0: Sì.
1: quando si hanno davanti persone che evidentemente stanno affrontando un momento di crisi da parte di nessuno, manco della comunità a questo
0: Sì,
1: punto.
0: no, è quella perché, vabbè, da come la raccontano, leggendo adesso, ho letto un po' di tutto, per cui potrebbe essere gran cagate quello che ho letto, che appunto le guardie erano lì che aspettavano che questo gli stesse, che li scendesse e compagnia, e si sono intervenute quando appunto sono arrivate queste due persone in macchina, e che rimane in ogni caso che per quanto possiamo far finta di credere a questa cosa che stesse aspettando, fatto sta che gli sono montati su, l'hanno
1: E l'hanno
0: sprayato e
1: ammazzato.
0: compagnia ed è morto, per cui nel senso, come la gente che muore in carcere è morta nelle mani dello Stato, e in carcere appunto, questo qua è morto sotto le mani delle guardie, per cui non è
1: Come
0: tante storie,
1: tante
0: per cui cioè,
1: altre
0: così è
1: persone.
0: e fine della questione, anche se
1: Certo.
0: tante cose da raccontare, peraltro, giusto prima di leggere i due pezzi che abbiamo trovato, aggiornamento così, stamattina è venuta fuori la notizia che la Digos è entrata in casa di Farik, nome scusami, no vabbè, tranquillo, è entrata in casa sua,
1: Fakir.
0: Fakir, pardon, per sequestrare telefoni e compagnia cantante, che uno domanda, ok, sono morto nelle mani delle guardie, cosa devi entrare in casa mia a sequestrare cosa? Così, punto di domanda, chi lo sa? E era presente il cugino in casa e se lo sono portato in questura. E queste sono le notizie riferite a questo a stamattina. Ed è venuta fuori la testimonianza di un rapper bolognese, Bubu Doc, di cui ci sono pure i video, che non mi ricordo quanti giorni prima è stato fermato, dice essere stato fermato da uno mentre era in monopattino senza casco, è stato fermato dalla polizia, di cui uno degli agenti presenti è uno di quelli che hanno ammazzato Farik, e, perché appunto non si può girare in monopattino senza il casco e compagnia cantante, ma da una cosa che doveva essere semplicemente un "te diamo la multa", l'hanno buttato in terra, ci sono i video, gli sono montati su anche a lui, lui appunto diceva che appunto gli stanno facendo male compagnia, quel ragazzo, questo rapper ha una protesi alla gamba, gli stanno facendo male e gli hanno spaccato la protesi, perché non credevano che ce l'avesse, gli hanno spaccato la protesi, e è stato denunciato per resistenza, anche lui ha sporto querela. Queste vabbè sono scelte che ognuno è libero di fare o meno, ma comunque pare che questo soggetto sbirro fosse già atto a certe pratiche non esattamente tranquille nei fermi, diciamo. Va bene, adesso vi leggiamo quindi questi due testi interessanti che abbiamo trovato, appunto ripubblicati dal Rovescio. Quello che leggo adesso arriva da Edizioni Malamente, si titola L'Ice è qui. Il 19 luglio, a 25 anni esatti dall'omicidio poliziesco di Carlo Giuliani, dalle torture e dalle umiliazioni inaccettabili delle strade genovesi, della Diaz, delle Pascoli, di Bolzaneto e di altre caserme e carceri, Abderrahim Fakir, 43 anni, è stato ammazzato dalla polizia a Bologna. Ad Abderrahim, ai suoi compagni e ai familiari va il nostro abbraccio. I video sono evidenti, legato, soffocato a morte, davanti a numerosi testimoni, agli uomini del 118, fermi, impotenti, immobili. Noi li conosciamo, gli uomini delle volanti, per lo più giovani reclute, palestrati, arroganti, piccoli, rambo, tutto muscoli, il cervello a riposo da tempo, servi ciechi di un sistema criminale corrotto, perfette braccia tese, buonanotte,
1: beh
0: ci stava anche così,
1: ci sta anche
0: perfette
1: così.
0: Braccia di una testa che siede sui banchi del Ministero dell'Interno, diretta da un questorino che a Bologna ricordiamo bene. Testa e braccia del sistema di polizia fanno parte di un mondo da superare, sono una vergogna e un pericolo costante per tutte e tutti. Alla loro sinistra siedono i politici democratici, a guida della città e della regione, sempre pronti a invocare nuove forme di sicurezza, la sicurezza di essere ammazzati, e che oggi fanno finta di indignarsi. Chiedono più polizia, e questi sono i risultati, ci sembra evidente. Che senso ha la loro indignazione di oggi? Decenni fa i movimenti chiedevano il disarmo della polizia. Nel 2026 abbiamo un numero immane di servizi armati dello Stato, con nuovi corpi pesantemente militarizzati, fino ai vigili urbani e vigili del fuoco. È una società militare la nostra, e questi sono oggi i risultati, i morti ammazzati per le strade, nelle carceri, nei CPR, nei commissariati e nelle caserme. Di fronte a tutto ciò non chiediamo giustizia, niente può ridare alla vita un uomo ucciso dalle forze di polizia, giustizia non ci può essere. E la verità, quella è già lì, nel video, davanti ai nostri occhi. Piuttosto vogliamo autodifesa e vendetta come atto umano che si fa strumento della nemesis e ridistribuisce il destino. Perché purtroppo sappiamo che le leggi dello Stato non possono restituire la misura al mondo, né arrestare la violenza criminale di una questura nota per le sue condotte omicida, come le vicende pluriennali della Uno Bianca dimostrano. Noi non lo dimentichiamo. Siamo sconvolti di rabbia. I loro muscoli, le loro armi, la loro arroganza devono ritornargli indietro e lasciare solo macerie, ne va della nostra vita. Edizione Malamente di Urbino.
1: E adesso invece, sempre il Rovescio, riceve, ripubblica un testo intitolato La rabbia si coltiva, non si delega, firmato da Alcun Arrabbiat. Il 19 luglio, alla vigilia dei 25 anni dall'assassinio di Carlo Giuliani e dei crimini dello Stato italiano nelle giornate del G8 di Genova, nel quartiere già ipermilitarizzato Il Pilastro a Bologna, veniva ucciso dagli sbirri infami assassini Fakir, 43 anni, origini marocchini. Se la retorica dei giornali è stata quella di parlare di una persona che ha perso la vita, che è morta, e non che è stata assassinata dai sicari del governo in divisa, quella delle piazze che si sono mosse in solidarietà è stata anche quella di chiedere verità e giustizia per Fakir. Ma qual è questa verità che si chiede, se non quella raccontata limpidamente dal video dell'accaduto, nei quali l'ennesima persona marginalizzata e razzializzata è atterrata inerme sul pavimento mentre grida aiuto con le ginocchia di due guardie infami che gli premono sul collo impedendogli di respirare, spruzzandogli spray al peperoncino direttamente in bocca, con il personale sanitario omertoso spettatore dell'omicidio. E se questa è la verità, come si può chiedere giustizia allo stesso stato assassino e fascista che commette questi omicidi rimanendo impunito dietro al suo inscalfibile scudo penale? Come ci si può aspettare giustizia dallo stesso Stato che seppellisce il dissenso sotto decreti liberticidi, che ammazza nelle carceri e nei CPR, che arma e sponsorizza un genocidio? Come si può delegare tutta questa rabbia alle stesse istituzioni che ne sono la causa diretta e attiva? Finché l'aspettativa di questa fantomatica giustizia sarà riposta nelle mani sporche di sangue di uno Stato criminale e non nell'autodeterminazione di masse arrabbiate che attraverso la rivolta riescono a riscattarsi, non esisterà mai nulla di anche solo vagamente analogo al concetto di giustizia. Finché la lotta contro il potere non viene applicata in senso intersezionale e perciò guardando a tutte le dinamiche oppressive come connesse dalla stessa matrice fascista degli stati, non sarà mai davvero lotta. Finché la repressione sarà legge, la rivolta sarà un dovere indispensabile, imprescindibile e indelegabile, con Fakir e tutte le persone uccise dallo Stato, fuori e dentro le carceri e i CPR. Alcun arrabbiat.
0: E vabbè, per rimanere un po' in linea con tutti i vari le questioni social, tutte queste storie qua che vi abbiamo raccontato nel corso delle puntate, vabbè, non c'è niente da stupirsi, probabilmente non c'è neanche niente da dire, come dice il nome di questo programma, ma ovviamente appena successo tutto quanto, tutti i vari influencer di destra e tutta la merda che gli va dietro hanno iniziato a sbandierare
1: fake news
0: su questa storia, partendo dal profilo criminale di Fakir e ripubblicando sostanzialmente i reati commessi dal Butel ammazzato sempre dalle guardie a Rogoredo, di cui vi avevamo parlato. E non mi ricordo il cognome, ma era quel ragazzo ammazzato sì, dallo sbirro perché non gli pagava il pizzo, sostanza dello spazio, perché non gli pagava il pizzo allo sbirro di Rogoredo di Milano. E quindi vabbè, così, niente da stupirsi, ma giusto così per buttarla.
1: Solita propaganda.
0: Sì, appunto, niente da stupirsi.
1: Senza
0: ma...
1: contare che fedina sporca comunque, o meno.
0: Sì, no, beh, non cambia un cazzo, chiaramente.
1: Però
0: così fate cagare. È veramente che valanga di merda che gli va, di merde che gli vanno dietro a questi qua. Veramente incredibile.

Vabbè, piccola correzione, appunto Rami era ragazzino ammazzato, e, cioè che è ammazzato dalle guardie nell'inseguimento in moto, mentre il Butel è ammazzato dalle guardie perché non pagava il pizzo allo sbirro, si chiamava Abderrahim Mansouri.

0: E proseguiamo questa puntata diciottesima di maggiorenne per lo Stato italiano attuale. Che cazzo ce ne frega, ma al di là delle cagate. Con tre articoli tratti da Osservatorio della Repressione che talvolta fanno delle analisi molto interessanti, talvolta san troppo di democratico, ma in questo caso danno una
1: Lettura.
0: buona lettura, un buon quadro della questione. In particolare riguarda tutta la questione della criminalizzazione del cosiddetto movimento Antifa da parte
1: Organizzazione Antifa
0: un'organizzazione,
1: per il signor Trump.
0: quella merda lì, sì, e appunto da parte degli Stati Uniti, da parte degli Stati Uniti, insomma, da parte di Trump e la sua amministrazione, e di come del tentativo di espansione di questa politica, non so come cazzo dirlo. E in particolare, parte dalla questione appunto di cui vi avevamo già accennato, avevamo già letto una cosa su delle condanne a una valanga di anni di carcere per della gente, durante le proteste anti-ICE, in realtà, che erano stati appunto identificati come Antifa, comunque in Texas era, sì.
1: Sì.
0: Di cui avevamo già parlato, e quindi andiamo un attimo avanti su questa questione con questi tre articoli. Texas, l'FBI cerca informatori tra gli imputati anti-ICE. Il caso Antifa diventa un laboratorio della repressione. Dopo le condanne esemplari contro i manifestanti di adesso ve lo leggo in americano. Prayerland. Un'inchiesta, adesso cercherò di leggere nella stessa maniera tutte le volte che nominate un articolo. Un'inchiesta di The Intercept rivela tentativi di infiltrazione e sorveglianza digitale. Non si colpiscono più solo i reati, ma intere aree politiche considerate nemiche interne. La vicenda della presunta cellula Antifa del Texas continua a svelare aspetti sempre più inquietanti. Dopo le condanne che hanno inflitto complessivamente oltre 4 secoli di carcere agli imputati della protesta anti-ICE di Pearland, un'inchiesta pubblicata da The Intercept aggiunge un nuovo tassello a un quadro già allarmante. L'FBI avrebbe tentato di trasformare uno degli arrestati in un informatore, utilizzando i suoi profili online per identificare e monitorare altri attivisti. Se confermata, la vicenda rappresenterebbe un salto di qualità nelle pratiche di infiltrazione e sorveglianza contro i movimenti sociali e l'antifascismo negli Stati Uniti. I fatti risalgono al 4 luglio 2025, quando una manifestazione di solidarietà con i migranti detenuti nel centro di detenzione di Pearland, nei pressi di Fort Worth, degenerò in scontri e nella sparatoria che ferì un agente di polizia. Da quel momento l'amministrazione Trump ha trasformato il caso in un vero e proprio banco di prova della sua offensiva contro il dissenso di sinistra. Gli imputati sono stati accusati non solo per i fatti avvenuti quella notte, ma di aver fatto parte di una fantomatica organizzazione terroristica chiamata Antifa. Un'operazione giuridica e politica che molti costituzionalisti e studiosi hanno definito artificiosa. Antifa, infatti, non è un'organizzazione strutturata, non ha iscritti, leader o una catena di comando. È una galassia di gruppi e pratiche antifasciste diffuse. Eppure, nel processo, l'accusa è riuscita a trasformare elementi ordinari dell'attivismo politico, l'utilizzo di Signal, il cosiddetto abbigliamento black bloc, la lettura di opuscoli radicali, la partecipazione a reti di solidarietà, in indizi di appartenenza a un'organizzazione terroristica. Secondo quanto ricostruito da The Intercept, uno degli arrestati avrebbe ricevuto una proposta dagli investigatori federali: collaborare con l'FBI per ottenere un trattamento più favorevole e consentire agli agenti di utilizzare i suoi account online per entrare in contatto con altri militanti. L'obiettivo sarebbe stato quello di ampliare l'indagine, identificare nuove persone e ricostruire reati e ricostruire reti di relazioni politiche ben oltre i fatti di Prairieland. Non si tratta di un dettaglio secondario. La possibilità che le autorità federali utilizzino l'identità digitale di un imputato per infiltrare reti di attivisti e raccogliere informazioni apre interrogativi enormi sul piano delle libertà politiche e civili. È una pratica che richiama pagine oscure della storia statunitense. Negli Stati Uniti il ricorso agli informatori e alle infiltrazioni contro i movimenti politici ha una lunga storia. Negli anni 60 e 70 il programma di controspionaggio dell'FBI, il famigerato COINTELPRO, colpì il movimento per i diritti civili, i Black Panther Party, l'organizzazione contro la guerra in Vietnam e numerosi gruppi della sinistra radicale. L'obiettivo non era soltanto prevenire reati, ma disarticolare movimenti politici considerati pericolosi, creare divisioni interne, seminare sfiducia, raccogliere informazioni e costruire procedimenti giudiziari. Il caso Prairieland sembra riproporre quella stessa logica, aggiornata all'epoca delle piattaforme digitali e della sorveglianza di massa. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio. Da tempo Donald Trump e i vertici del Partito Repubblicano insistono nel descrivere Antifa come una minaccia terroristica interna. L'ordine esecutivo, che definisce Antifa un'organizzazione terroristica, pur in assenza di una base giuridica chiara, rappresenta il tentativo di trasformare il dissenso radicale in un problema di sicurezza nazionale. L'obiettivo non è solo punire chi ha commesso un reato, è costruire un precedente. Se si può definire terrorismo una rete informale di attivisti, allora il confine tra dissenso politico e minaccia alla sicurezza diventa sempre più labile. Se l'uso di una chat criptata o il possesso di materiale politico radicale possono essere utilizzati come prove di un'associazione terroristica, allora ogni forma di organizzazione conflittuale può finire nel mirino. Il Texas è diventato così un laboratorio. Qui si sperimenta un nuovo diritto penale del nemico, nel quale l'appartenenza politica, le relazioni sociali e le idee assumono un peso sempre maggiore rispetto ai fatti contestati. Le condanne esemplari, le accuse di terrorismo, i tentativi di infiltrazione e la costruzione mediatica di un nemico interno fanno parte dello stesso disegno. Utilizzare la legislazione antiterrorismo per disciplinare il conflitto sociale e intimidire chi si oppone alle deportazioni, al razzismo e alla violenza dell'ICE. La lezione di Prairieland è dunque molto più ampia del destino giudiziario dei suoi imputati, perché quando il potere comincia a trattare antifascismo come un problema di sicurezza nazionale e a usare informatori e strumenti eccezionali contro chi organizza la solidarietà e il dissenso, non si sta semplicemente perseguendo un reato, si sta costruendo una nuova infrastruttura repressiva pensata per colpire non ciò che le persone fanno, ma il mondo politico al quale appartengono e le idee che rappresentano.

E continuiamo con questi testi da Osservatorio Repressione che analizzano appunto un po' questa. Grazie, sì. Questa. Sì, mi sento ora. Questo, insomma, questa pessima deriva. L'articolo si intitola Trump lancia il vertice mondiale anti-Antifa, la nuova crociata contro il nemico interno. Washington convoca 60 paesi per coordinare la lotta al presunto terrorismo di estrema sinistra. Tra processi politici, liste nere e nuove strategie antiterrorismo, l'amministrazione Trump prova a internazionalizzare la criminalizzazione del dissenso. L'amministrazione Trump compie un nuovo passo nella costruzione del proprio nemico interno. Il segretario di Stato Marco Rubio ha invitato i ministri di circa 60 paesi a un vertice internazionale dedicato alla presunta rinascita del terrorismo di estrema sinistra. Un summit anti-Antifa che, nelle intenzioni della Casa Bianca, dovrebbe coordinare una risposta globale contro una minaccia che, al di fuori della propaganda trumpiana, appare per molti osservatori largamente costruita e politicamente strumentale. Secondo il Washington Post, l'iniziativa ha provocato costernazione tra diplomatici statunitensi, analisti indipendenti e numerosi alleati europei che non condividono la narrazione dell'amministrazione MAGA e guardano con preoccupazione al tentativo di trasformare l'antifascismo in una categoria del terrorismo internazionale. La convocazione del vertice del 16 luglio rappresenta il punto più avanzato di una strategia che l'amministrazione

trasformare l'antifascismo in un nemico interno. Il salto di qualità è evidente anche sul piano giudiziario. In Texas, 9 attivisti anti-ICE sono stati condannati a pene comprese tra i 30 e i 100 anni di carcere nell'ambito del processo sulla presunta cellula terroristica antifa di Prairieland. A Minneapolis, 15 attivisti anti-remigrazione sono stati rinviati a giudizio. In entrambi i casi, azioni di protesta, danneggiamenti e persino scritte sui muri sono stati equiparati ad attività terroristiche. Secondo diverse organizzazioni per i diritti civili, si sta affermando una nuova dottrina repressiva. Non vengono perseguiti soltanto comportamenti criminali, ma intere aree politiche considerate ostili all'ordine costituito. A questo si aggiunge un altro elemento inquietante. Militanti e attivisti sono stati oggetto di attenzioni investigative anche per dichiarazioni e opinioni espresse sui social network. Dopo l'uccisione di René Good e Alex Pretti a Minneapolis, il funzionario del Dipartimento di Giustizia, Akash Singh, avrebbe invitato i procuratori federali a colpire manifestanti e osservatori legali con tutto quello che avete e a pubblicizzare al massimo le condanne. E questa è una citazione delle sue parole. Il governo Trump tenta ora di esportare questo paradigma. Negli ultimi mesi i processi contro presunti terroristi antifa sono stati avviati a Los Angeles e a San Diego. Inoltre la Casa Bianca ha cercato di inserire nel cosiddetto teorema antifa anche episodi come l'uccisione del commentatore conservatore Charlie Kirk e l'attentato al banchetto dei corrispondenti di Washington, pur in assenza di evidenti legami organizzativi tra gli autori e reti antifasciste. Il Dipartimento di Stato punta ora a ottenere un allineamento internazionale. A novembre Washington aveva già designato come organizzazioni terroristiche straniere due gruppi greci, la cosiddetta Federazione Anarchica Informale in Italia e Antifa di Dresda, la cosiddetta Hammerband, il gruppo con cui in Germania è stata associata anche l'eurodeputata Ilaria Salis. Secondo il Washington Post, un cablogramma inviato a giugno avrebbe chiesto informazioni sui gruppi di estrema sinistra ad almeno 20 sedi diplomatiche statunitensi, tra cui quelle in Italia, Messico e Albania. A guidare l'operazione è Sebastian Gorka, l'anglo-ungherese nominato da Trump zar dell'antiterrorismo. Figura controversa, vicino in passato a organizzazioni ultranazionaliste ungheresi come l'Ordine di Vitez e la Magyar Garda. Gorka è uno dei principali ideologi della nuova crociata contro la sinistra radicale. La nuova US Counterterrorism Strategy, pubblicata dal suo dipartimento, individua come obiettivo prioritario la rapida identificazione e neutralizzazione dei gruppi politici laici violenti, la cui ideologia è anti-americana, radicalmente filo-transgender e anarchica. Il documento ridefinisce completamente la gerarchia delle minacce. I cartelli della droga sostituiscono il terrorismo jihadista come principale emergenza nazionale, mentre l'estremismo di sinistra viene equiparato a organizzazioni come Al-Qaeda e lo Stato Islamico. Una scelta che molti esperti considerano una pericolosa manipolazione dell'apparato antiterrorismo. «Voglio inventare Antifa come minaccia globale», ha dichiarato al New York Times l'analista Tom Joscelin. Tutto questo indica la volontà dell'attuale amministrazione di deviare l'apparato antiterrorismo per reprimere gli avversari politici interni. Il vertice del 16 luglio non è dunque un semplice incontro diplomatico. È il tentativo di costruire una nuova architettura repressiva internazionale fondata sulla criminalizzazione transnazionale della sinistra radicale, dei movimenti antifascisti e delle reti di solidarietà. L'obiettivo è duplice: creare una categoria politica globale, il terrorismo di estrema sinistra, e ottenere la cooperazione degli alleati per condividere dati, sorveglianza, liste di sospetti e strumenti di repressione. In altre parole, costruire una sorta di internazionale della controinsurrezione, capace di colpire movimenti attivisti oltre i confini nazionali. Molti governi europei sembrano guardare l'iniziativa con scetticismo e difficilmente invieranno ministri o alti funzionari al summit. Ma il solo fatto che la prima potenza mondiale convochi un vertice internazionale per discutere della presunta minaccia di Antifa è già un segnale politico potente. Perché quando l'antifascismo viene ridefinito

definito come terrorismo e la protesta sociale come una minaccia alla sicurezza nazionale, non siamo di fronte a un semplice cambio di priorità nell'agenda antiterrorismo. Siamo di fronte al tentativo di costruire un nuovo paradigma repressivo nel quale il dissenso politico non viene più contrastato sul terreno del confronto democratico, ma gestito come un problema di ordine pubblico e sicurezza globale.

0: E proseguiamo con il terzo e poi ultimo articolo di questa, su questo argomento. E sempre l'Osservatorio Repressione. Dall'America all'Europa, la crociata anti-Antifa prepara una nuova stagione repressiva. Il vertice convocato da Marco Rubio offre alle destre europee un modello e una legittimazione politica per criminalizzare l'antifascismo e il dissenso sociale. Dalla Francia alla Germania, dalla Spagna all'Italia, il nuovo maccartismo trumpiano trova alleati e imitatori. La paranoia politica dell'amministrazione Trump sta attraversando l'Atlantico. Il summit internazionale convocato dal segretario di Stato Marco Rubio contro la presunta rinascita del terrorismo di estrema sinistra rischia di diventare qualcosa di più di un'operazione propagandistica. Un punto di riferimento ideologico e politico per le destre europee che da anni sognano di mettere al bando i movimenti antifascisti, centri sociali e le reti di solidarietà. L'idea di un vertice globale contro Antifa ha suscitato imbarazzo e scetticismo tra molti alleati degli Stati Uniti, ma per i fasci populisti europei rappresenta un'occasione d'oro, la possibilità di trasformare in politica di governo quella pulsione autoritaria e anticomunista che da tempo attraversa il continente. L'assassino del commentatore di estrema destra Charlie Kirk è diventato per l'amministrazione Trump la scintilla utile per rilanciare la teoria della minaccia rossa, una minaccia che, nella narrazione della Casa Bianca, non è rappresentata da un'organizzazione concreta, ma da una galassia indistinta di movimenti antifascisti, gruppi per la giustizia sociale, attivisti per i diritti dei migranti e riti di solidarietà con la Palestina. È il ritorno del maccartismo aggiornato al XXI secolo. L'obiettivo non è soltanto colpire chi compie reati, ma costruire un nemico ideologico permanente, un avversario interno da sorvegliare, isolare e reprimere. In Europa le destre radicali osservano con attenzione. Marine Le Pen lo aveva già detto nel 2017, se vengo eletta sciolgo gli Antifa. Allora parlava di milizie che avrebbero terrorizzato le città francesi. Oggi quella promessa è ancora parte del suo programma politico. L'antifascismo, nella retorica dell'estrema destra francese, è diventato sinonimo di violenza, caos e sovversione, una narrazione che negli anni ha progressivamente contaminato anche settori conservatori, liberali e moderati. Nei Paesi Bassi il Parlamento ha approvato una mozione presentata da Geert Wilders e da altri partiti dell'ultradestra per chiedere la messa al bando di Antifa come organizzazione terroristica. La misura non è giuridicamente vincolante, ma rappresenta un precedente politico significativo. In Germania la AfD, oggi primo partito nei sondaggi nazionali, ha colto al volo la sponda offerta da Trump. Antifa è un'organizzazione terroristica, ha dichiarato il dirigente Stefan Brander, chiedendo il congelamento dei beni e la repressione delle organizzazioni antifasciste. Paradossalmente, a formulare queste accuse è un partito monitorato dai servizi interni tedeschi per possibili derive antidemocratiche ed estremiste. In Spagna, Vox ha depositato una proposta parlamentare per chiedere lo scioglimento delle organizzazioni legate al movimento Antifa e il loro inserimento nella lista europea del terrorismo. Tra i crimini contestati figurano perfino contestazioni sportive e proteste politiche. L'antifascismo viene così trasformato da pratica democratica di opposizione ai movimenti neofascisti a minaccia per la sicurezza nazionale. Anche in Italia la tentazione repressiva non è nuova. La Lega ha recentemente presentato una proposta di legge che prevede pene fino a 15 anni di reclusione per chiunque organizzi, recluti, addestri, radicalizzi o diriga associazioni o gruppi anarchici militanti denominati Antifa o simili. Una formulazione volutamente vaga, costruita sulla falsariga del decreto con cui Trump ha inserito Antifa tra le organizzazioni terroristiche interne. Il governo Meloni, messo in difficoltà dall'invito di Rubio al vertice anti-Antifa, ha scelto una soluzione intermedia. Nessun ministro, nessun parlamentare, ma un diplomatico inviato a prendere appunti. Una scelta che ha suscitato polemiche. L'Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato un'interrogazione parlamentare chiedendo di sapere quali informazioni siano state trasmesse agli Stati Uniti e perché il governo abbia deciso di partecipare, seppur indirettamente, all'iniziativa. Dietro il summit di Rubio c'è un progetto più ampio. Secondo diverse fonti, Sebastian Gorka, l'ideologo dell'antiterrorismo trumpiano e figura vicina agli ambienti dell'estrema destra ungherese, avrebbe inviato richieste di informazioni su gruppi e associazioni di sinistra ad almeno 20 ambasciate statunitensi, comprese quella italiana. L'obiettivo è evidente: costruire un sistema di cooperazione internazionale contro quella che Washington definisce estrema sinistra. Sorveglianza, condivisione di informazioni, liste di soggetti considerati pericolosi, criminalizzazione transnazionale del dissenso, una sorta di nuova internazionale della controinsurrezione. Il summit di Rubio potrebbe apparire come l'ennesima provocazione ideologica dell'amministrazione Trump. Sarebbe un errore sottovalutarlo. Le campagne di criminalizzazione dell'antifascismo e del dissenso sono già operative negli Stati Uniti, dove attivisti anti-ICE vengono accusati di terrorismo e condannati a decine di anni di carcere. Le destre europee guardano a quel modello con crescente interesse, perché sanno che la costruzione del nemico interno è una straordinaria risorsa politica. Consente di trasformare gli avversari in minacce alla sicurezza, di restringere gli spazi di dissenso, di colpire i movimenti sociali e di spostare il conflitto politico dal terreno democratico a quello penale. La storia europea insegna che l'anticomunismo e la demonizzazione dell'antifascismo non sono mai semplici strumenti retorici, sono spesso il preludio di una stagione di repressione. Ed è proprio per questo che il vertice anti-Antifa di Washington non può essere liquidato come una bizzarria trumpiana. È un segnale politico e un avvertimento. Quindi, vabbè, Osservatorio della Repressione ci mette bene in guardia su come stanno andando le cose, e anche senza Osservatorio della Repressione l'avevo già ben
1: Avevamo
0: capito.
1: capito un po'.
0: Già ben capito, il decreto sicurezza che ha fatto il governo Meloni bene si inserisce nel quadro di queste politiche ultra repressive. D'altronde hanno bisogno appunto di un nemico interno da una parte per prepararsi a fare la guerra dall'altra e quindi a dare la colpa al nemico interno per levarsi da tutte le problematiche di tagli sullo stato sociale che stanno facendo a destra e a sinistra. E dall'altra vogliono banalmente un esercito di schiavi pronti a lavorare per una miseria e stare zitti e passare la vita a lavorare e a spendere come al
1: E
0: solito.
1: obbedire agli ordini.
0: E obbedire agli ordini. Dall'altra parte, i fascistelli di merda non aspettano altro che diventare delle piccole squadracce di servi e sbirri per menare le mani a destra e a sinistra e sfogare le loro frustrazioni da vita del cazzo che hanno. E boh, vabbè, questo è il quadro. A ciascuno il suo,
1: E a ciascuno le sue
0: e
1: decisioni.
0: ciascuno le sue.

E per fortuna tirarci su la pettorina, come diceva mia nonna, ci sono sempre gli animaletti che ci danno sempre preziosi suggerimenti ed è proprio arrivato il momento che tutte le persone che ci ascoltano stavano aspettando.

0: Continuiamo con i consigli
1: Preziosi.
0: preziosi. E la mia. Oh, mamma mia, guarda che bello
1: Alza.
0: il volume! No, no, no, sono io che devo alzare le cuffie.
1: Alzare le orecchie.
0: Anzi, spero di non urlare, che sono un po' sorda. I consigli che arrivano dal mondo animale. Questo bellissimo articolo ci dà già un po' un indizio sul consiglio. La densità di popolazione contribuisce al cannibalismo tra animali. E già qua potremmo finirla qua. Ma queste sono appunto le conclusioni di un'analisi sulle ricerche pubblicate negli ultimi decenni su il comportamento del cannibalismo che, pur avendo a quanto pare evidenti svantaggi, è abbastanza diffuso in diverse specie, dagli insetti ai mammiferi. Dalle amebe che si fagocitano a vicenda agli orsi polari che mangiano i cuccioli, il cannibalismo è presente in tutto il mondo naturale, ma è un modo rischioso di procurarsi il cibo. Gli animali della stessa specie tendono ad avere difese immunitarie simili e possono facilmente condividere le malattie. Inoltre, mangiare la propria prole compromette il successo genetico. Però vabbè, se ti sta sul cazzo tuo figlio o tua figlia,
1: Mangiatelo.
0: mangiatelo, è buona. Che cosa spinge alcuni animali a superare il limite? Quasi tutti i predatori manifestano il cannibalismo quando le condizioni diventano abbastanza difficili, afferma Jay Rosenheim, che è un entomologo di una bellissima università. Ma anche alcuni erbivori lo fanno in condizioni disperate, aggiunge sempre il nostro amico. Dopo aver visto nei campi di cotone della California le cimici del genere Geocoris, che sono predatrici, iniziare a divorare le proprie uova nonostante l'abbondanza di prede disponibili, Rosenheim ha deciso di studiare che cosa spinge gli animali a diventare cannibali. La densità della popolazione è spesso il fattore chiave che fa scattare l'interruttore, spiega sempre il nostro amico. In uno studio che ha pubblicato su Ecology, insieme al suo gruppetto, ha sintetizzato più di 3 decenni di ricerche pubblicate per costruire un modello matematico che accoppia tale densità al cannibalismo. Sembra una sciocchezza, ma in realtà la dipendenza dalla densità non è stata presa in considerazione in moltissimi modelli, afferma Chloé Fuyiu, la Chloé. Non lo so, un sacco
1: Chiamiamolo
0: di L.
1: Cloepi.
0: Chloe, però è brutto, la chiameremo F.
1: Fuyu,
0: Fuyu, vabbè.
1: babbo.
0: Signora F, che è una ricercatrice
1: Cognome
0: dell'università, che
1: complicato
0: ha
1: comunque.
0: comunque, anche l'università, comunque, Università della Finlandia, non ci provo nemmeno a dire il nome, cioè Giavia Jaskia, non penso sia quello giusto. Che non ha partecipato al lavoro, mi piace sempre quando fanno questi, ma non ha partecipato al lavoro, ma
1: Ma
0: studia le rane cannibali. Che
1: ci sta.
0: già lì diventiamo amiche. Anche se altri modelli includono la densità come una piccola componente, questo si concentra principalmente su variabili legate alla densità, come la frequenza con cui gli animali si incontrano e la probabilità che un incontro sfoci in un attacco. I ricercatori hanno anche catalogato i modi specifici in cui la densità di popolazione può indurre al cannibalismo. Le risorse locali limitate sono, senza sorpresa, un fattore chiave. La fame è probabilmente la cosa più vicina a un mediatore universale, o quasi, del cannibalismo, sottolinea Rosenheim. Lo studio mette in evidenza le ricerche che suggeriscono che la fame fa aumentare i picchi di particolari neuroormoni, incoraggiando l'aggressività e potenzialmente il comportamento cannibalistico. Non incontrate i vostri amici quando siete affamati. Questo è un mio consiglio. I vostri nemici? Anche sì. Gli amici? Anche no.
1: Magari poi ve ne
0: Però,
1: pentite.
0: oppure date un assaggino, non lo so, chi si lamenta se perde
1: Una
0: una
1: leccatina
0: leccatina, un
1: almeno, senza
0: morsetto,
1: staccarla.
0: dai, un pezzettino di cosa ti serve il mignolo. Mi ha entusiasmato.
1: Che
0: No, scusate, è che quando gli scienziati parlano di ste robe, mi ha entusiasmato sapere che sono stati inclusi lavori più recenti sui meccanismi fisiologici alla base del cannibalismo, dichiara la nostra amica di cui non riesco a pronunciare il cognome.
1: Chloe.
0: Chloe, anche la diffusione delle malattie, stimolata da popolazioni dense, può giocare un ruolo nel comportamento cannibalistico. Un animale malato potrebbe diventare abbastanza affamato da mangiare i suoi parenti. Anche lì, se non vi sentite bene, valutate con chi avere a che fare. Oppure un individuo sano potrebbe divorare i vicini malati, approfittando del loro stato di debolezza. Anche qua, se vi stanno sul cazzo e sono deboli, un'assaggiatina. Le interazioni tra densità, malattie e cannibalismo sono davvero molto complicate. Afferma sempre, insomma, il bro lo chiameremo. Aggiungendo che quest'area di ricerca è pronta per essere esplorata. Per alcuni animali, l'arrivo di altri esemplari della propria specie può scatenare il cannibalismo nonostante l'abbondanza di altro cibo. In poche parole, quando la gente ti sta su cazzo. È il caso delle femmine di cimici Geocoris. Quando si addensano, iniziano a comportarsi come se le loro uova potessero provenire da altre femmine. In altre parole, vanno in paranoia. Ancorando il modello a condizioni biologiche reali, come la scarsità di cibo, il rischio di malattie e l'aumento della probabilità di incontro, i ricercatori hanno dimostrato che la densità è questo sorprendente fattore di regolazione che aiuta a spiegare e contestualizzare il ruolo del cannibalismo nella stabilizzazione delle dinamiche di popolazione. Ora, adoro questo interesse della scienza per il cannibalismo, perché è già la seconda volta che ne parliamo. Che consiglio dare? Siamo troppi, pensiamo a delle ricette. Qualcuno ci sta sul cazzo, pensiamo a delle ricette. Ma pensiamo un po' a delle
2: ricette. Ma anche
0: ricette.
2: La cruditessa va.
0: Insomma, gli insetti hanno detto che sono nuovo il cibo del futuro, magari anche noi siamo il nostro cibo del futuro. Io una tartare umana da vegetariana.
1: Ci penserei. Non,
0: ma se. Comunque, beh, che canzone. Ascoltiamo la canzone del cannibalismo, che si chiama...

0: is loaded with immorality and bestial perversions, brutality, murder, sex crimes, insanity or suicide.
1: E dicevamo, il titolo è che non vedere rende difficile molte cose. Homicidal Tendencies dei Life Lover. Un ascolto, una riflessione.
2: Va bene, e prima di darvi vari appuntamenti di che cosa fare nelle prossime giorni, vi piccola notizia così, fuori via, sempre da Bologna. Pare che un ristoratore di un ristorante se gli abbiano annullato una grossa prenotazione di 24 persone in cui prevedeva di fare un grosso incasso piuttosto importante, un ristorante del centro, ma ieri pomeriggio, dice il ristoratore, ci è arrivata una mail dall'agenzia con cui siamo stati avvisati che i clienti spaventati dal clima hanno preferito disdire. E continua il ristoratore: la città è molto cambiata nel tempo, ci sono stati cantieri, viene da pensare che l'attrattività del centro non sia stata considerata una priorità. In questo caso specifico non c'è solo un danno, seppur considerevole, alla mia attività, ma anche una brutta immagine di Bologna vista da fuori. Lavoro qui da tanti anni e una cosa del genere non mi era mai successa, e infatti, come non dar ragione al ristoratore, chi cazzo è che vuole andare a mangiare in un posto in cui se chiede aiuto per strada arrivano le guardie e ti ammazzano? Questa è la domanda. Poi continua l'articolo con quei poveri lesi che non capiscono che cazzo dice la gente, nel particolare di Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in comune, che dice, per quanto sia un povero mona pure il sindaco Lepore, e dice sostanzialmente dice che chi è che risarcirà il povero ristoratore, domanda Lepore, accusando il sindaco di aver indetto la manifestazione della compagnia cantante. E appunto il povero Matteo Di Benedetto, chiaramente alla Lega probabilmente non è raggiunto nemmeno la terza elementare, che non ha capito che sto povero Cristo del ristoratore che ha perso 24 clienti sta parlando degli sbirri. Le guardie dovrebbero risarcire il povero ristoratore, perché nessuno vuole andare a mangiare in un posto in cui magari esci al ristorante, hai mangiato troppo, ti viene da vomitare, chiedi aiuto, arrivano le guardie e ti seccano per strada. Cioè, io non ci andrei, chiaramente sentirei a rischio. Questi sono austriaci e vivono in un paese, facciamo finta, più civile, non è vero. Sono le guardie pure là e sono delle merde come quelle di qua.
1: Senza contare che io non so quest'uomo, chi sia questo ristoratore, ma anche basta aprire posti in cui mangiare in centro.
2: Ma infatti, ma basta questi cazzo di turisti, non si esce più a vivere.
1: Basta.
2: E soprattutto, signor ristoratore, ma si mangi Matteo Di Benedetto, come cazzo si chiama, così ne eliminiamo già uno.
1: Dai.
2: Buon appetito. Detto ciò, vi diamo un po' di appuntamenti. Vai tu?
1: Sì.
2: Se no vado io. Intanto, domenica 26 luglio, Verità e Giustizia per Fakir. Evidentemente chi ha scritto questo volantino non ha letto gli articoli che abbiamo letto noi, perché Verità si sa già e Giustizia non l'avrete, visto che comunque le guardie difendono e lo Stato difende se stesso. In ogni caso faranno questa marcia popolare, siamo tutti Fakir, a Bologna, alle ore, appunto, domenica 26 luglio, ore 18, via Svevo Panzini al Pilastro.
1: E sempre parlando di Verità e Giustizia per Fakir Abderrahim, senza ripetere il commento appena fatto, presidio in solidarietà alla famiglia, Faenza, ore 21 fino alle 22, il 24 luglio domani, dove Piazza del Popolo, porta con te cartelli e una candela. Al termine del presidio ci sarà un'azione simbolica a ricordo delle vittime di razzismo.
2: Io Faenza non la conosco, ma segnaliamo che lo stesso giorno, tra le 20 e le 22, a Piazza della Libertà, che non so quanto disti da Piazza del Popolo, ignoti, perché questi sono, hanno chiamato un presidio in solidarietà alle forze dell'ordine, e forse agli omicidi di strada, forse questo sarebbe incitamento a delinquere, non lo so.
1: E leggiamo Verità per le forze dell'ordine, presidio di solidarietà, partecipa per far sentire la tua voce e mostrare la tua vicinanza alle forze dell'ordine. Sì, molto vicini.
2: Esatto, più
1: non
2: vicini.
1: Diciamo in che termini.
2: Esatto. Detto
1: andiamo
2: ciò,
1: avanti.
2: passiamo alla gente che c'è simpatica delle regioni vicine. Brescia, 25 luglio, presidio al carcere, un attimo, un volantino molto piccolo, presidio sotto Canton Mombello, in solidarietà a tutte detenute costrette a vivere dentro l'inferno carcerario, alle ore 11, alle ore 13.30, paninata benefit al circo anarchico Bonometti per le spese processuali del compagno Inguaiat con la legge Sbirri Infami, e alle ore 15 DJ set techno, facciamo cacciara per la chiusura estiva del circolo e per augurarci buone cose, dico io, ma non si sa, finisce con buone. Comunque, contro gabbie e lager di Stato, tutti liberi.
1: Poi, Forlì, abbiamo detto che c'era un doppio appuntamento al carcere di Forlì, lato Via della Rocca, dalle ore 18 alle ore 20:30. Il secondo appuntamento sarà il 3 agosto 2026, contro ogni muro, contro ogni gabbia. E sì, ho detto sì.
2: Sì.
1: E poi
2: un secondo,
1: abbiamo
2: solo
1: Rovereto.
2: Eccoci qui. Rovereto, città della pace, accoglie a braccia aperte la nazionale israeliana nel campionato europeo di basket under 18. Come mai un campionato sportivo europeo viene inaugurato da una partita in cui gioca la nazionale israeliana? Israele non è forse uno stato che si trova fuori dall'Europa, responsabile della cacciata, segregazione e eliminazione di un popolo arrivata al suo ultimo stadio, il genocidio? Ci riferiamo ovviamente alla partita che inaugurerà il campionato Rovereto il prossimo 25 luglio, Pala Marchetti, ore 13. A spiegarci il perché, si fa per dire, è lo stesso comune di Rovereto, in un dépliant dove viene esibita l'immagine di un'anguria realizzata dagli studenti del liceo De Pero nell'ambito della tristemente nota alternanza scuola-lavoro. Con queste parole, non è solo un frutto estivo e simbolo di condivisione, tagliata a fette, rivela infatti i colori della bandiera palestinese. Nata come emblema di identità e resistenza pacifica, l'anguria è oggi un'icona globale di solidarietà. Attraverso questo potente contrasto visivo, la città di Rovereto si fa portavoce di un messaggio di pace, invitando a superare le apparenze e a riflettere sul valore universale dei diritti umani e della convivenza civile. Insomma, è questa la solidarietà ai palestinesi del comune di Rovereto, scippare loro un simbolo di resistenza e disarmarlo con tante parole vuote e un contrasto non solo visivo. Mentre la Russia è esclusa da ogni competizione internazionale e negli USA la squadra iraniana è stata vessata in ogni modo alla Coppa del Mondo, a Israele si aprono tutte le porte, comprese quelle della città della pace. Si sa d'altronde che le vite non sono tutte uguali e c'è chi può e chi non può. Israele può demolire case, prendersi terre in Cisgiordania, occupare e bombardare il Libano, avanzare e massacrare nella striscia di Gaza, arrestare, torturare e ammazzare uomini, donne e bambini in tutta la Palestina. Quanto agli israeliani, possono venire a fare vacanze in ogni angolo d'Italia, magari arrampicando ad arco o giocando a pallacanestro a Rovereto e Trento. I palestinesi invece possono al massimo resistere pacificamente, lasciandosi divorare come un'anguria e rinfrescare un po' le coscienze in una calda estate roveretana. Difficile essere insieme più complici e più ipocriti. Al di là delle apparenze, i giovani under 18 invitati a giocare a Rovereto sono membri di un popolo esercito che massacra da un secolo i palestinesi e saranno presti chiamati a servire la patria come i loro genitori. Sta a noi mostrare la loro possibilità di un esempio diverso, come quello dei loro quasi coetanei che disertano l'arruolamento, il che non significa farli giocare in nome della convivenza civile, ma invitarli a non essere complici, rifiutando noi per primi ogni connivenza con il loro Stato. Per questi ragazzi abbiamo un messaggio: se volete chiedere asilo politico in Italia, non per fuggire da crimini di guerra, ma per rifiuto di commetterli, per noi siete benvenuti. Per i roveretani ne abbiamo un altro: boicottare la partita, il comune che l'accoglie e la sua pelosa solidarietà. Assemblea di solidarietà contro la resistenza palestinese. E detto ciò, poi alla sera, concerto benefit Cassa Antirepressione Trentina, sabato 25 luglio dalle 19 cena, a seguire concerto con Forklift, Mortaio, Frena e il Freddo Hardcore al terreno Notav Mattarello, località Acquaviva. Basta?
1: E basta.
2: Se avete altre interessanti iniziative, andateci, perché non riuscirete a segnalarcele, visto che noi chiudiamo qui la puntata e ritorneremo qua giovedì prossimo.
1: Fate dei segnali di fumo, ma non date fuoco
2: ai boschi. Tante altre cose potete anche usarle come segnalazioni luminose o fumose.
1: Ovviamente stiamo parlando di semplici accendini per accendersi sigarette, niente di più.
2: Sì. O delle torce luminose.
1: Delle torce.
2: Delle torce umane.
1: Delle lucciole.
2: Va bene. E basta. Abbiamo finito questa puntata più corta del solito. Ma a luglio compiono gli anni un sacco di gente, quindi andiamo a fargli gli auguri. Siete nati in troppi. Chissà se magari verrete mangiati. Vi lasciamo con questo pezzettino un po' così,
1: un po'
2: estivo,
1: un po' da compleanno,
2: un po' da festina nei boschi, festina dei 6-7 anni,
1: dai.
2: Però dei 6-7 anni se sei nato con dei genitori giusti.
3: On va danser, on va danser, on va devenir fou, on va devenir...

Faut que je danse.

Grazie.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio. È la radio che ha scoperto le trove.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
4: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

I'm gonna go to the hospital.

0: Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile
1: ogni domenica dalle 15 alle 16
0: con un'ampia rubrica sportiva,
1: previsioni meteo,
0: i prossimi concerti, nuove band ogni settimana. Duca Lick Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio. La radio quella che ho scoperto le trombe.

0: negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa?

0: radicalmente avvicinato.
1: Ma come facciamo?
0: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, 2 o 3 maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
2: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
1: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: Tutti i venerdì a mezzogiorno Radio Eustachio ritrasmette la puntata settimanale di Zardins Magnetics.
1: Trasmissione curata dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, da Udine.

0: to the max. Ow.
1: Radio Eustachio.
2: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
1: Radio Eustachio,
3: Eustachio,
1: Eustachio,
3: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio,

si dissipò la cortina, poi mi ricordo trattative. Dopo una guerra di pace è venuta nel frattempo a seppellire un altro po' di noi e di ciò che credevamo di avere capito. A quel tempo continuava a farci ridere dal

0: Streaming.
1: Stai ascoltando lo streaming.

0: Ciao, su. Ciao Gabbiani, ciao Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica alle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducati Rock, il maestro TJ in regia. Bella bro,
1: bella gabbia,
0: siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star e con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check check, one two, ciao gabbai, punk rock.
2: Oi, bea, scarri, come sia? E ora faccio ancora dischi. E concerti, faccio ancora concerti. Sappiamo dire, dai, che dopo vengo a vederle. Con tutto degli altri. Cosa sì che mi manca? No, non mi manca niente. Quanti dischi che avete fatto? Dove i vostri dischi? Però i se copiai. Io ne avevo uno solo originale. Ma l'ho venduto. No, l'ho perso. Ah, no, il mio
3: gatto.
2: Va bene, dai, vado avanti. A proposito, scarri, tica mio, mecca.
4: Can they throw him back like a key to a skeptic? Can the bills start nibbling?